La bellissima versione di While My Guitar Gently Weeps dei Beatles, interpretata dai Toto, una versione dolce, una versione romantica, che quelle versioni insomma che superano l'originale, senza nulla togliere i grandissimi Beatles. Questa è una versione che io amo tantissimo e ho voluto sceglierla proprio come ciliegina sulla torta del nostro Happy Hour.

come di consuetudine ogni venerdì io vi lascio con questo brano fantastico di David Bowie, Heroes, eroi, per ringraziarvi per la vostra vicinanza, per il vostro affetto, per i vostri messaggi, per supportare l'Happy Hour e per supportare Free Radio. Che dire amiche, amici, grazie ancora, vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend, ci sentiamo venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora? Assolutamente sì, qui in diretta con Free Radio c'è l'Happy Hour. Ciao!

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del Pra comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Venerdì 28 agosto, oh yeah, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con Selva.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battista.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con Selve. Back.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

Essi Drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Comunità di Conselve, progetto Ambiente e Salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

0: Desidri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, oppure scarica le nostre app.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

Venerdì 28 agosto, oh yeah, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con Selva.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Parte su.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
3: Un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppo.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Selve.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci svelano le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, la vostra relazione amorosa è statica, si sta un po' ossidando. Poche emozioni, poche attenzioni. Qui c'è bisogno di manutenzione. Come in tutte le cose è necessario sistemare i registri. La routine, la quotidianità spesso sono deleterie per le relazioni. Le stelle invitano a scuotervi e dare un po' di sprint al rapporto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è cura.
1: Toro.
0: Voi del Toro sarete molto valorizzati nell'ambito professionale, grazie ad alcune figure che riconoscono le capacità e gli attributi che vi distinguono. Una grande soddisfazione perché, oltre ad impegnarvi nelle vostre mansioni, siete sempre pronti ad offrire aiuto e dare consigli a colleghi o a chi si trova in difficoltà. Questo vi fa onore. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscenza.
1: Gemelli.
0: Il segno dei Gemelli ha deciso di fare pulizia, nel senso pratico della parola. Vuole dedicarsi alle consuete pulizie di primavera, in casa o negli ambienti di lavoro. Ma oltre a questo, i Gemelli vogliono eliminare dalla loro vita il superfluo anche nelle relazioni. Vi siete resi conto che tra i vostri contatti c'è qualcuno che nuoce alla tranquillità che tanto amate. Quindi via, sciò, aria. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è sanare.
1: Cancro.
0: I nati sotto il segno del Cancro vibrano di energie particolari che potrebbero avere risvolti molto positivi a livello economico. Le stelle intravedono anche qualche trasformazione in amore. Questo perché da qualche tempo sentite forte il desiderio di rimettere in discussione alcuni ambiti della vostra vita. E c'è questa esigenza di rinnovo, di cambiamento. La vostra parolina magica è mutazione.

0: Leone.
1: Quando il leone ruggisce, mette tutti in allarme. Bisogna stare molto attenti. Amiche e amici del segno del leone, controllo! Cercate di non perdere le staffe, almeno finché potete. Vi hanno provocato, è vero, ma sono situazioni a cui siete abituati e con il vostro essere superiore ve la siete sempre cavata con dignità. Diciamo che qualcuno non ha ben capito con chi ha a che fare. La parolina magica per questa settimana per il leone è potenza.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine, in particolare chi si trova in coppia, sta attraversando un momento molto delicato. Litigi frequenti, qualcuno alza la voce, altri che si chiudono, addirittura si allontanano e che musi lunghi. Le stelle invitano a non allarmarvi più del dovuto. La relazione può aver bisogno di nuova linfa, di manutenzione o semplicemente comprensione l'uno per l'altra. La vostra parolina magica è premura.
0: Bilancia.
1: Forse è giunto il momento per la bilancia di lasciare il porto sicuro. Siete davvero poco motivati ultimamente. L'ambiente lavorativo non vi stimola più e andate avanti trascinandovi. Allora coraggio, bilancia. Prendete quella decisione e abbracciate il nuovo. Le stelle sanno che l'ignoto vi spaventa, ma i vostri requisiti sono perfetti per dedicarvi a compiti più prestigiosi. La parolina magica per questa settimana per la bilancia è coraggio.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione sta assaporando la sua rivincita. Eh sì, finalmente ognuno al proprio posto e giustizia è fatta. Ve ne siete stati buoni, in disparte, consapevoli che la ruota gira. Certo, le stelle lo sanno che vi è costato moltissimo non usare la coda per pungere, ma tanto non ne valeva la pena. Le persone scorrette e insolenti, quelle bugiarde, si annientano da sole. La vostra parolina magica è rivalsa.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario, si sa, ha sempre una parola buona per tutti, specie se si tratta degli amici. Stavolta però ad aver bisogno del vostro ottimismo e della vostra positività potrebbe essere un membro della famiglia un po' scoraggiato, un po' demotivato. Chi meglio di voi sa dare conforto, con una pacca sulla spalla magari, per non parlare del vostro miglior strumento, l'umorismo. La parolina magica per questa settimana per il Sagittario è coraggio.
0: Capricorno.
1: Per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo. Potrete ricevere visite inaspettate o incontrare magicamente qualcuno che non vedevate da tantissimo tempo. Situazioni molto piacevoli e curiose, finché non avrete a che fare coi ritorni. Potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita anche qualche figura del passato non particolarmente gradita. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è distanza.
0: Acquario.
1: L'acquario si sente appesantito, stanco. Di notte dormite poco, vi svegliate spesso e di giorno manca la concentrazione e l'energia. Le stelle invitano a modificare le proprie abitudini serali. Smettetela di abusare del cellulare, perché fa perdere il sonno, aumenta lo stress e può causarvi l'ansia. Piuttosto un buon libro o un buon film e poi via nanna. La parolina magica per questa settimana per l'acquario è relax.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, qualcuno si è messo d'impegno per attirare la vostra attenzione, ma a quanto pare non vi siete accorti di nulla, anzi, sembra abbiate i paraocchi. Ma come, tutti l'hanno notato tranne voi. Le stelle suggeriscono di stare in guardia e di dare un'occhiata nella vostra zona circostante. Ci sono palesi manifestazioni di interesse nei vostri riguardi, solo che voi siete così presi a nuotare. La vostra parolina magica è accortezza. È tutto. Ci sentiamo presto con le stelle di Evita e che sia una buona, magica giornata.
2: Free Radio.
3: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con

Desidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti,

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Selvi.

Yeah.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Si muove, lo so che si muove. Buon pomeriggio, eccoci qua in diretta da Free Radio Conselve. Oggi abbiamo un sacco di cose da dirvi, da raccontarvi, ma prima facciamo le presentazioni doverose.
1: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
0: Le presentazioni doverose sono queste. Buon pomeriggio da parte di Gianfranco Picello e buon pomeriggio anche da Alberto De Piero, che bisogna stare attenti che non c'è la L. Il direttore artistico. Buongiorno Alberto.
2: Buonasera a te. Grazie.
0: Perché sai com'è? Quando tu vedi tanto sole, poi dici buongiorno.
2: È sempre chiaro.
0: Il direttore. Oggi due direttori addirittura agli microfoni di Free Radio. Direttore, adesso ci racconta come mai da queste parti, cosa succede, cosa facciamo a Conselve domenica 30 agosto. Prego.
2: Beh, allora, innanzitutto grazie per avermi invitato a Free Radio Conselve. È una grandissima occasione averti conosciuto innanzitutto, e quindi questa sorta di collaborazione che io ritengo assolutamente importante quando si gestiscono iniziative di un certo calibro. Perché mi trovavo a Conselve e è presto detto, l'amministrazione comunale di Conselve fa parte di quelle 70 amministrazioni che aderiscono quest'anno alla quarta edizione del Festival Internazionale di Musica del Veneto, un festival, una manifestazione nata nel 2023 in collaborazione con il Consiglio regionale del Veneto, proprio su richiesta dell'ex presidente Roberto Ciambetti, che mi chiese di realizzare un progetto dedicato al Veneto. Fu interessante pensare alla sinergia tra comuni, quindi alla creazione in rete tra amministrazioni, e quindi noi creammo e ideammo questo progetto, e appunto si chiama Festival Internazionale di Musica del Veneto perché arrivano anche figure dall'estero, ecco perché l'internazionalità. E quindi niente, con la finalità di mettere in rete le 560 amministrazioni comunali del Veneto, ognuna di esse preposta all'organizzazione di un concerto, e quindi anche il comune di Conselve. E allo stesso tempo la seconda finalità è quella più importante, perché facendo così si dà la possibilità alle stesse amministrazioni di valorizzare le peculiarità del territorio. E questa seconda finalità ti dirò che è la più importante, perché valorizzare le peculiarità del territorio vuol dire mettere in luce, mettere in evidenza tutto il nostro patrimonio ambientale e culturale. Quindi ti lascio immaginare, in quattro edizioni, dove sono già sfilate nelle tre precedenti edizioni 80.000 presenze di pubblico.
0: Parliamo di musica, ovviamente, lo dico per gli ascoltatori.
2: Sì, assolutamente. Parliamo appunto di organizzazione di concerti. E quindi ti lascio immaginare che tutte queste amministrazioni cosa fanno? Valorizzano il territorio. Quindi c'è chi inaugura le ville venete, chi le piazze, chi gli organi storici, eccetera, eccetera. Conselve entra quest'anno, aderendo appunto a questa quarta edizione 2026, alla presenza appunto di una sessantina di amministrazioni comunali, e lo fa attraverso appunto inserendo un evento nell'appunto Fiera di Sant'Agostino.
0: 447esima edizione.
2: Con una storia da paura, direi, esatto. Quando me l'hanno detto. E quindi siamo onorati di poter ospitare e realizzare un evento che tra l'altro poi sarà un evento di tutto rispetto all'interno appunto di questa
0: Ma lo spieghiamo con calma al prossimo brano. Arriviamo subito.

0: Il giorno migliore, che ve lo anticipo già subito, prima che lo dica Alberto De Piero, lo dico io, Alberto, posso anticipare? Il giorno migliore sarà domenica 30 agosto. Vai pure, vai tranquillo, raccontaci. Beh, cosa succederà domenica.
1: Ti ringrazio per il giorno migliore, sperando ovviamente che non piova, perché
0: ma
1: siamo sempre...
0: Ma no, non piove, ma no.
1: Però danno delle buonissime previsioni. Allora, niente, mi fa piacere presentarvi questo meraviglioso evento che l'amministrazione comunale ovviamente ha scelto, perché noi arriviamo alle amministrazioni attraverso un calendario di proposte, e l'amministrazione appunto ha individuato questa serata di jazz con due illustri musicisti che mi fa piacere presentare, sono Marco Punchiroli, pianista, e Fausto Beccalossi, fisarmonicista, due personaggi che ovviamente non hanno bisogno di critica, entrambi esperti nel mondo del jazz, con grandi collaborazioni, cito tra i tanti Fresu, ma appunto Marco Punchiroli è stato pianista anche negli anni passati con la collaborazione con i Pittura Fresca, e ha partecipato ai festival di Sanremo, eccetera, senza poi parlare di Fausto Beccalossi, che si colloca tra i migliori fisarmonicisti a livello nazionale, e con delle collaborazioni in Germania con la big band di Monaco, di Frankfurt, scusami, e quindi personaggi dell'alto calibro, e ci faranno ascoltare appunto domenica sera tutto un repertorio dedicato al jazz, quindi propriamente indirizzato a due compositori importanti, i quali Jobin e Piazzolla, quindi non a caso due
0: Astor Piazzolla,
1: nonché dopo con brani anche scritti da loro, eccetera, ma l'orientamento del repertorio è proprio questo, e quindi direi che sarà sicuramente una meravigliosa serata in duo con questi due prestigiosissimi artisti.
0: Quindi domenica 30 agosto al Meeting Arena, in Prato, noi diciamo comunemente in Prato. È il PRA comunale di Conselve, il PRA. Conselve, provincia di Padova, per quelli che sono un po' più distanti, certo, dalla zona. Arriviamo.

0: E non voglio andare, ci voglio andare invece domenica. Domenica sera, presso il Meeting Arena di Conselve, durante la 447esima edizione della Fiera di Conselve, il direttore artistico Alberto De Piero organizza e ci fa sentire, ci propone, ci porterà una cosa importante. Spiegaci un po' a livello più non veneto, se c'è un riscontro italiano su sta.
1: Beh, allora Gianfranco, devo dirti che questa proposta nasce, appunto, come dicevo prima, nel 2023 su richiesta da parte del presidente Ciambetti. E quando mi chiese di organizzare un progetto per il Veneto, devo dirti che, pur essendo io un competente, perché provengo dal settore del management della musica, io sono un violoncellista, ma ovviamente mi occupo di management dello spettacolo. Tra l'altro io insegno nei conservatori proprio organizzazione e comunicazione dello spettacolo, quindi
0: scusa, faccio un appunto per gli ascoltatori. Avete capito? Non abbiamo la televisione, ma la radio vi sta raccontando una cosa importante. Prego.
1: Sì, ti ringrazio, perché questa è veramente una cosa importante. Pensate che nel 2010 non esisteva niente a livello formativo didattico. Quando io, che appunto provenivo da importanti enti, perché devi sapere che io ho lavorato per grandi enti, Teatro La Fenice di Venezia, il Comunale di Bologna, il Teatro di Rovigo, insomma, diciamo che il mio background, la mia provenienza è proprio questa, del mondo culturale. Ma quando nel 2010 l'allora direttore del Conservatorio di Castelfranco mi propose di scrivere i piani di studio di una materia che non esisteva, ecco che noi scrivemmo i piani di studio, li mandammo al Ministero e dopo 9 mesi il Ministero riconobbe la validità di questi piani di studio, tanto che li mise in declaratoria, si dice così tecnicamente, tra l'elenco delle discipline universitarie, e dal 2010 i conservatori in Italia godono di questa disciplina che si chiama appunto Management, Organizzazione e Comunicazione dello Spettacolo. Ovviamente io ho fatto la gavetta come tutti, mi sono fatto i miei concorsi, le mie selezioni, e nel 2018 mi sono aggiudicato la prima graduatoria a livello nazionale del Ministero, e quindi io accedo come primo docente in Italia nei conservatori, ovviamente nel mondo dei conservatori di musica, con la disciplina, con l'insegnamento della disciplina di Management. Oggi siamo nel 2026, a distanza di 14 anni, 15 anni, sono arrivato ad insegnare in 8 conservatori. Io proprio ho acquisito il dottorato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma l'anno scorso, e ho già diplomato, pensa a te, 1700 studenti che hanno frequentato il corso di management dello spettacolo, senza poi dire che vabbè, ho dovuto ovviamente scrivere e pubblicare libri per la materia, proprio per dare questa cosa. Quindi questa cosa è veramente una cosa importante a livello di formazione, perché noi in questa disciplina formiamo gli organizzatori dello spettacolo, i direttori artistici,
0: quelli che poi faranno
1: il mestiere, esatto, faranno il lavoro dello spettacolo dal vivo.
0: Quindi il Festival Internazionale di Musica del Veneto è riduttivo per la parte del Veneto, sembrerebbe solo del Veneto, invece non è solo
1: ma no, come ti dicevo prima, l'abbiamo chiamato del Veneto perché è un progetto dedicato al Veneto.
0: Parte dal Veneto,
1: esatto.
0: Sì.
1: Esatto, ma c'è una grande internazionalità, nel senso che noi ospitiamo orchestre giovanili anche dall'estero. Non a caso sabato 29, il giorno prima di Conselve, mi arriva l'orchestra giovanile, la Junger Symphoniker di Bochum, 70 ragazzi, e me li porto a suonare alla mattina al comune di Chiesa del Pago a 1200 metri, e alla sera fanno il concerto al comune di Vigonovo, quindi 2 concerti in una giornata, 70 ragazzi che suonano in modo meraviglioso, perché i tedeschi hanno una grandissima preparazione. Quindi in questo conta molto l'internazionalità, anche di ospitare artisti dall'estero. Ma come ti dicevo prima, la cosa importante è aver individuato, su richiesta appunto del presidente, un format, e questo ci viene riconosciuto a livello anche nazionale, un format che non fosse statico. Cosa vuol dire? Nel senso che il Veneto è una regione assolutamente ricca dal punto di vista di musica e di spettacolo. Se io avessi pensato, da musicista e violoncellista quale io sono, a realizzare un progetto di musica classica, sicuramente non avrebbe avuto gli stessi risultati che ha questo tipo di format, perché noi sappiamo che la Regione Veneto gode della presenza di 2 importanti istituzioni lirico-sinfoniche, Teatro La Fenice e Arena di Verona, senza poi contare le orchestre nazionali, l'Orchestra di Padova del Veneto, l'Orchestra Filarmonia Veneta. Quindi nel mondo della musica classica sicuramente avremmo avuto dei competitor che ci avrebbero messo in difficoltà. La chiave di volta di questo progetto è che
0: È che sì, no, ma tranquillo,
1: no, allora, la chiave
0: sfora
1: di volta,
0: pure un
1: no,
0: po'.
1: No, la chiave di volta di questo progetto è che in questo progetto abitano tutti i generi di musica, dalla classica, la lirica, la musica da film, il jazz, eccetera, eccetera.
0: Perfetto.

0: Free Radio con Selve oggi pomeriggio. State ascoltando il direttore artistico Alberto De Piero, che ci racconta cosa succede domenica 30 agosto, quindi fra pochi giorni, pochissimi giorni, fra 4 giorni per essere precisi, alle ore 21. Guarda, c'è anche scritto. Prego, Alberto.
1: Niente, allora, come già ti dicevo, avremo questa serata con due artisti dal calibro internazionale, che sono appunto Fausto Becalossi alla fisarmonica e Marco Ponchiroli al pianoforte, che ci onoreranno con l'interpretazione di un repertorio tutto dedicato a Jobin e Piazzolla, nonché poi a composizioni da loro scritte, ma è un duo di fame nazionale e internazionale, quindi loro sono ascoltatissimi. Quindi mi fa molto piacere che riusciamo a portare un evento di questo tipo a Conselve, perché Conselve è una di quelle amministrazioni che si aggrega alle 60 amministrazioni con un programma di tutto rispetto.
0: Qua dobbiamo ringraziare la nostra Cristina Sturaro, che,
1: assolutamente,
0: che in qualità di assessore alla cultura ha reso possibile questo evento. Allora, io volevo dire un'altra cosa.
1: Anzi, se mi permetti, devo dirti che Cristina è proprio stata la persona che io ho contattato all'inizio per dire: cosa ne pensi, Cristina, di questa manifestazione, di questa iniziativa, di questo progetto? E Cristina, devo dire che ha accolto subito favorevolmente, aveva già capito l'importanza. Quindi per me è un ringraziamento all'amministrazione comunale, a Cristina in modo particolare come assessore alla cultura.
0: Perfetto. Allora, se vuoi dare i riferimenti, per, ho visto qua c'è il sito, ci sono delle altre cose che uno può vedere. Poi io devo ricordare anche una cosa, che in caso di maltempo il concerto si terrà comunque presso il piano nobile del municipio di Conselve.
1: Certo,
0: quindi,
1: perché nel periodo estivo tutti quegli eventi che noi facciamo all'aperto chiediamo alle amministrazioni comunali di tenere un piano B, cioè una location alternativa in caso di pioggia, proprio per non dover sacrificare l'evento e quindi il pubblico che viene appunto ad ascoltare.
0: Quindi l'evento si fa?
1: In tutti i casi si fa.
0: O il Meeting Arena in Pra o in
1: esattamente,
0: municipio.
1: Esattamente. Niente, come dicevi tu, i nostri riferimenti, allora il Festival Internazionale di Musica del Veneto ha un sito, chi vuole consultare la nostra attività può andare al www.fimveneto.it, il nostro sito, che appunto racchiude tutti gli appuntamenti del cartellone 2026 e riporta anche gli eventi già eseguiti, già realizzati nei mesi precedenti, perché non dimentichiamo che il festival nasce a maggio e ha una durata di 8 mesi, termina a dicembre, e come ti dicevo prima la chiusura di quest'anno sarà affidata appunto al Teatro La Fenice di Venezia con un grande concerto di chiusura. Abbiamo aperto con l'Orchestra di Padova del Veneto il 6 maggio da Palazzo Liviano, dalla Sala dei Giganti Palazzo Liviano, e chiuderemo appunto con l'orchestra del Conservatorio di Castelfranco con un grande concerto appunto al Teatro La Fenice, che presumibilmente dovrebbe essere il 21 dicembre.
0: Ah, benissimo, perfetto, questo diamo già un appuntamento in più. Un altro 2 minuti di pausa.
2: Scarica le nostre app per smartphone
0: e arriviamo subito.

potremmo discutere di musica e di radio e di spettacoli e di concerti una settimana intera, ma purtroppo il tempo, sai com'è, dobbiamo sintetizzare e fermare, fra poco ci fermiamo. Praticamente diamo l'appuntamento di nuovo e poi io direi che possiamo anche salutare gli ascoltatori e prepariamo la cosa che ti ho detto prima, perché quando registriamo, adesso siamo in diretta, poi la registrata viene

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Solo, hai capito? Solo bella musica. Buongiorno, buonasera, anzi buonasera. Buonasera a tutti, eccoci qua, in diretta su Free Radio Conserve. Questa sera abbiamo un ospite importante, vero Roberto?
2: Certo, il maestro Andrea Ferrari, che salutiamo.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Se pensa che ce l'ha fatta, hai visto che ce l'ha fatta?
3: Pazzesco, pazzesco, pazzesco.
2: Ma siamo abituati, come te, sei abituato a velocizzare il tutto.
3: Assolutamente.
2: E naturalmente anche ad improvvisare. Questo credo che all'interno della radio è importantissimo, saper improvvisare, perché chiaramente ci sono, possono essere dei stop, dei non stop.
1: Certo. L'unico che non improvvisa è il maestro.
2: È il maestro,
1: è
2: certo, c'è uno spartito.
1: Perché se improvvisa certo. Lui siamo rovinati.
2: Certo. C'è uno spartito. Vabbè, comunque il maestro Andrea Ferrari può anche fare delle jam session.
1: Certo, io l'anno scorso abbiamo fatto, prima di farti parlare sul serio, abbiamo fatto l'anno scorso qualcosa insieme sul palco in Prato.
2: Certo.
1: E lui mi suonava delle cose al momento, diceva adesso suono questa. Perfetto, bravissimo.
3: Grazie.
2: D'altronde era lo spartito inserito.
1: Sì. Vabbè, facciamo i seri allora.
2: Okay,
1: buonasera maestro, ben arrivato.
3: Buonasera a voi, è un piacere essere qui con voi.
2: Allora, buonasera maestro, siccome siamo prossimi al concerto del Gran Galà, quest'anno è il terzo anno, giusto?
3: Sì.
2: C'è qualcosa di novità, di nuovo?
3: Beh sì, c'è una grande novità quest'anno, ad esempio c'è il coro, che nelle precedenti due edizioni non c'era, quindi quest'anno avremo la Leonardo Sinfonica Orchestra, circa 50 musicisti, un coro di oltre 70 persone, 70-80 persone.
2: E ci stanno?
3: Ci stanno, praticamente il palco sarà riempito dal coro, i solisti, e l'orchestra dovrà scendere giù e si metterà dove adesso c'è la pista da ballo, ci metteremo lì con le pedane, quindi veramente creeremo un parterre strepitoso, straordinario.
2: Un'arena. Giusta è un'arena. Ok.
1: No, ma continuate.
2: Andiamo
1: pure,
2: avanti,
1: io faccio...
2: Avanti.
3: Certo, beh, presenteremo un programma lirico-sinfonico come della migliore tradizione, ma soprattutto un percorso musicale che da Verdi arriverà a Morricone, perché vogliamo celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana e quindi idealmente li colleghiamo tra queste due grandi figure della musica italiana che tutto il mondo conosce naturalmente, Giuseppe Verdi, chi non conosce Giuseppe Verdi, ma soprattutto chi non conosce Ennio Morricone. Quindi un percorso anche storico che attraversa proprio il nostro paese, in momenti anche importanti, con arie d'opera principalmente da Giuseppe Verdi, ma poi anche naturalmente i compositori che sono succeduti, quindi sicuramente Puccini, sicuramente Mascagni, Leoncavallo, e poi per arrivare al nostro grande Ennio Morricone.
2: Storia e cultura
3: che si affiancano alla storia e alla cultura della fiera di Conselve. 447 anni sono un'età importante, direi, no? E quindi
1: è maggiorenne sicuramente.
3: Assolutamente sì. E quindi tra tutte le cose meravigliose che in fiera si fanno e che appartengono alla tradizione naturalmente delle nostre fiere italiane, venete, sicuramente da 3 anni, anche insieme appunto all'amministrazione, abbiamo accettato, come dire, questa grande sfida insieme di portare anche l'opera, anche la grande tradizione musicale classica italiana, però naturalmente con un taglio popolare, per far sì che anche la grande cultura musicale sia parte di questa straordinaria manifestazione.
1: Posso aggiungere una cosa? La piazza, la location che è qua davanti ai nostri studi, Conselve, provincia di Padova, per quelli che non sono della zona, la piazza di solitamente accoglie musica di vari generi. Abbiamo del liscio, abbiamo del latinoamericano, abbiamo del country, abbiamo della discoteca, abbiamo un po' di cose, e quindi giustamente, perfetto, arriva il maestro e che ci fa sentire anche un po' di qualità su, un po' più su.
3: Ma sono perfettamente d'accordo. Credo che per troppo tempo noi abbiamo pensato alla musica classica, all'opera, alla musica sinfonica come qualcosa che sta all'interno dei teatri in posti esclusivi dove nessun altro
2: elite,
3: che non sia elite. Invece non è così, perché proprio se torniamo indietro, pensiamo a Giuseppe Verdi, al suo Va Pensiero, che nel coro popolare la gente cantava quei brani lì.
1: Certo.
3: Naturalmente, no? Quindi sono parte della nostra storia e dobbiamo riappropriarcene, magari anche con semplicità, portandola in piazza, magari con un po' di vociare, ci sarà un po' di passaggio, ma va bene,
1: però,
3: perché qualcosa arriva sempre.
1: Sì, però l'importante è che ci sia.
3: Assolutamente.
1: 2 minuti e torniamo subito.

0: Non è musica classica, però questi sono gli Eagles. Che opinione ha il maestro Ferrari degli Eagles?
1: Così. Ma gli Eagles, a dire la verità, sono un grande classico. Assolutamente sì, ma poi anche questo senso di ballata, no? Di ballad che c'è all'interno. Pensate che ancora già Chopin, no? Lui ha scritto delle ballate, quindi il concetto di ballata comunque ritorna e viene ripreso.
0: Quindi stiamo sfatando il fatto che quelli che amano la musica classica non possono, magari la amano un po' meno, per carità, ma la conoscono però.
1: Assolutamente sì, questa idea, no, di farsi trasportare attraverso questi ritmi, no, come dire, che accompagnano, hanno sicuramente delle correlazioni anche con il linguaggio.
0: Va bene,
1: classico.
0: Ritorniamo seri.
2: Prego, allora, vai. Ritorniamo seri grazie al nostro direttore Gianfranco, che ci porta all'oggetto di questa improvvisazione che stiamo facendo. E ne approfitto perché mi hanno scritto gli amici classici di via Roma di Padova, che hanno detto: non sapevamo che c'eri.
0: Ma oggi è un evento eccezionale, ragazzi, dovete sapere che è eccezionale, cioè non è che ci capita tutti i giorni di avere il maestro Ferrari qua.
2: Appunto, ragazzi, vi invito proprio al Gran Galà che si svolgerà venerdì 4 settembre alle ore 21, insomma più a circa così, in piazza Cesare Battisti. Vi dico già subito che ci sono solo posti in piedi.
1: Certo, perché sì, purtroppo per problemi naturalmente legati alla sicurezza, gli spazi e il luogo, abbiamo soltanto 200 posti a sedere. Però è anche altrettanto vero che la piazza è molto ampia, la strada principale naturalmente sarà chiusa, quindi è interdetta al traffico, quindi ci sono ampi spazi per poter godere in ogni caso di questa meravigliosa serata, di questa musica. Poi la piazza si presenta anche in questa nuova veste, con gli alberi che sono stati sistemati, quindi insomma ecco, gli spazi ripensati. Poi insomma è davvero il punto nevralgico della musica, della fiera di Conselve, quindi sarà un piacere, appunto, come abbiamo detto prima, portare anche un evento di questo tipo, che è di fatto un unicum all'interno della fiera.
0: E la fontana ringrazia, perché la fontana sarà contentissima.
1: Assolutamente sì, perché poi noi, si riposerà.
2: Poi noi ricordiamo una cosa, che è una serata seria, per cui vi invitiamo, come De Plian che sta girando eccetera, di non venire, perché sarebbe brutto che veniste con l'infradito o con i pantaloncini corti
0: non lo dice il maestro Ferrari, lo dico io. Perché la strada, prima hai detto che la strada sarà interdetta al traffico, sarà bene, non vorrei che tu, finché stai suonando, i tuoi stanno suonando, tu li dirigi, passa uno con la macchina, che mi darebbe un po' fastidio.
1: Assolutamente insomma. Sì, cioè, quello sarebbe, come dire, un po' fuori luogo, però sappiamo benissimo che insomma il mondo è popolato da tante sensibilità, e questo insomma sicuramente vanno rispettate tutte. Certamente in alcuni posti, in alcuni momenti, in alcune occasioni una particolare attenzione sicuramente va data. Rispondo anche a questa giustissima vostra osservazione. Noi da 3 anni, quando abbiamo iniziato a organizzare questo evento, abbiamo pensato di chiamarlo evento di gala e di invitare le persone a portare l'abito buono, quello che una volta, no, si definiva l'abito buono. Ormai ne abbiamo tutti tanti abiti, sì, eleganti, sì, sì, certamente, ma l'idea è anche di vestirsi bene, con eleganza, con rispetto, ma proprio per pensare,
0: dare il senso,
1: ma
0: giusto,
1: che tutti possono indossare un abito elegante e venire a una serata speciale.
0: Mi metto l'abito elegante, vado in piazza a Conselve e vado a sentire della bella musica classica.
1: Assolutamente sì, questo è davvero lo spirito, ma anche proprio con l'idea di, oltre a tutte le accezioni popolari che una fiera ha con le giostre, con le bancarelle eccetera, con l'idea che anche la fiera ha il suo spirito nobile. La musica serve anche a questo, a nobilitare al massimo queste manifestazioni popolari.

0: Hai visto, Roberto? Mi sono immedesimato nella parte.
1: Sì, anche tu con la bacchetta.
0: Con la bacchetta
1: stai
0: stavo
1: portando dirigendo. Via la bacchetta di direzione al maestro.
0: Fate, prego, prego.
2: Ma io credo che non a caso, secondo me, Gianfranco, questa musica ti ha ispirato così nel senso della bacchetta, anche perché. I Queen, no? Soprattutto in questo brano Bohemian Rhapsody, di fatto Bohemian Rhapsody è uno dei brani emblema del periodo del rock sinfonico. Sarebbe interessante riflettere su questo binomio, no? Il rock che si sposa con la sinfonia. Bohemian Rhapsody, ma un po' come tutta la musica dei Queen degli anni 70-80, perché comunque io principalmente sono un direttore chiaramente di musica operistica sinfonica,
0: ma mica vivi fuori dal mondo.
2: Assolutamente no, vi dirò di più. Freddie Mercury era diplomato in pianoforte alla Royal Academy of Music, mica era il primo improvvisato, quindi aveva una cultura musicale di grande spessore. Questo brano di fatto sembra una suite costruita sulla falsa riga delle suite di Johann Sebastian Bach, che erano delle danze come la Sarabanda, la Giga, Burre, eccetera. Ovviamente parliamo di metà 600, primi del 700, però davvero ci sono tantissimi punti di contatto, poi rivisti con il linguaggio naturalmente degli anni 70, ma c'era questa reminiscenza di grande cultura musicale, quindi i generi musicali sono molto più legati, più di quanto noi possiamo pensare.
0: Sì, assolutamente. Pensati che quando io la prima volta in vita mia ho sentito questo brano qua, sarà stata la 2-3 giorni dopo che è uscito il disco, è arrivato un mio amico, mi ha detto senti questo, flashato completamente.
2: Mai
0: sentito una cosa del genere.
2: Ma pensate ad esempio a un altro brano dei Queen a Barcellona, dove lui duetta con la Montserrat Caballé,
0: certo.
2: Una delle più grandi soprano, no, della storia. Quindi questo ci dimostra quanto in realtà il rock e l'opera siano naturalmente vicini. Certo, ci vogliono artisti di questo spessore, ma ci sono stati, io sono convinto che ce ne saranno degli altri.
0: Anche qualche italiano che si è cimentato, ne ha fatte delle cose.
2: Assolutamente, sì. Beh, ovviamente noi abbiamo il nostro Bocelli, naturalmente grande ambasciatore, no? Chiaramente
0: sì.
2: Della musica italiana nel mondo, insomma, dell'opera, ma anche del canto lirico che diventa poi canzone pop, no? Quindi insomma ci siamo.
0: Cari ascoltatori, la voce che sentite è quella del maestro Ferrari, Andrea Ferrari.
1: Andrea,
0: sai perché sono contornato da Ferrari?
2: Eh beh, certo.
0: E ho un sacco di amici che si chiamano Ferrari, quindi devo ricordarmi ogni volta che lui è Andrea. Non è Mauro.
2: Certo.
1: Allora, tornando a bomba
0: dai.
1: Quello che succederà domani sera, perché in questo senso siamo qua apposta per promuovere ed informare. Il coro, abbiamo sentito che c'è un coro. Il coro sarà impegnato sia per la parte operistica sia anche per la parte delle canzoni o della musica la musica di Ennio Morricone.
2: Assolutamente sì. Adesso non posso rivelare tutto,
1: no,
2: perché
1: no,
2: alcune cose
1: no.
2: Saranno chiaramente una grande sorpresa, però sì, il coro si accompagnerà naturalmente all'orchestra sia nella parte naturalmente operistica con i grandi cori d'opera famosi, il Brindisi di Traviata piuttosto che il Va Pensiero, ma poi interverrà anche all'interno dei brani di Morricone in questo grande medley che andrà a concludere poi il concerto con alcuni momenti davvero di grande suggestione. Questo coro, che tra l'altro è composto in parte sia da coristi del nostro territorio, perché per me è sempre molto importante quando si creano questi eventi coinvolgere le realtà del territorio, ma insieme a loro ci saranno coristi che vengono da grandi istituzioni teatrali non soltanto del Veneto ma anche dell'Emilia Romagna. Avremo coristi dal comunale di Bologna, che hanno lavorato al Teatro Reggio di Parma, al Pavarotti di Modena, e poi avremo coristi anche che vengono dal Teatro della Fenice piuttosto che da Treviso, eccetera. Quindi veramente un momento di grande coinvolgimento, e tutti loro a conserve.
1: Ma dove li hai accorpati per provare?
2: Ma sai, allora diciamo che
1: ci vuole spazio.

0: che naturalmente avremo circa 20 microfoni soltanto per il coro.
1: Ah, ecco, quindi
2: immagine.
0: Esatto, e poi tutti gli altri
1: tutto regolato.
0: Esatto. E poi tutti gli altri per l'orchestra, abbiamo bisogno veramente di un banco digitale di grande come dire,
2: contenuto.
0: Di grande contenuto.
1: Va bene, allora adesso vi dico io il segreto. Il maestro Ferrari non lo sa, Roberto ce l'ho, non lo sa. Ma il mixer ce l'abbiamo noi lì.
0: Ma veramente?
1: Sì, è parcheggiato là.
0: Incredibile, non succede nulla qui a Conselve che Free Radio non lo sappia.
1: Hai capito com'è la storia? E quindi l'abbiamo preparato, lo stiamo coccolando, lo stiamo mettendo a posto.
0: Il mitico PM10.
1: Bene, allora
2: ci ascoltiamo un po' di musica.
1: Un po' di musica, vi faccio sentire una cosa che sicuramente non avete mai sentito in vita vostra.

0: Rientriamo. D'altronde con il maestro Ferrari stiamo divagando, stiamo viaggiando tra le note della musica.
1: Stiamo costruendo però anche cose importanti, assolutamente.
0: Allora, ritorniamo a domani sera.
2: Domani sera al 4.
0: Al 4, scusa.
1: Domani sera però ci ritroveremo, ci Roberto, perché c'è la presentazione, c'è l'apertura della fiera e saremo lì.
0: Un po' di confusione.
2: Sì, adesso stasera lo metto in congelatore, domani te lo do bello fresco.
0: Sì, è vero, dai, venerdì 4 settembre. Alcune indicazioni per coloro che ci stanno ascoltando. Noi vi invitiamo, e sicuramente il maestro vi darà ulteriori informazioni, di arrivare per tempo.
1: Certo, assolutamente sì. Il concerto vorrebbe, insomma, ha l'ambizione, come dico, di iniziare abbastanza puntuale. Intorno, ovviamente, l'orario definito sono le 21, quei 10 minuti, un quarto d'ora può anche esserci, ma non troppo. Insomma, ecco, sicuramente arrivare puntuali, perché dopo i saluti e i discorsi, insomma, così, ecco, delle autorità, si inizierà subito il concerto col doveroso omaggio istituzionale in un concerto, insomma, di questo tipo, soltanto perché è serata di gala, ma proprio perché è dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana. E poi da lì si dipanerà tutto un programma musicale che partirà, come dicevamo prima, da Verdi, toccherà le opere come Traviata, opere naturalmente molto conosciute, Traviata, il Nabucco, il Rigoletto, qualcosa dal Trovatore, quindi prenderemo queste opere qui che tutti ben conoscono. E poi ci sarà Tosca, e poi ci sarà la Cavalleria Rusticana, ci saranno brani, ecco, duetti d'opera, qua anche terzetti, quartetti, quindi insomma ci saranno, ecco, momenti solistici ma anche uniti, insomma, insieme, e poi con interventi corali, quindi davvero tutto molto molto importante.
2: Andrea, a memoria, senza leggere da nessuna parte
0: lo spartito,
2: senza leggere lo spartito qua della Fiera di Conselve, mi puoi riassumere in tutti i posti dove ti trovano a suonare?
1: Beh, allora, dove mi trovano a suonare durante la fiera?
2: Durante la fiera.
0: Durante questo periodo.
1: Certo, beh, le due serate più importanti sono quelle del 27 e del 31. Il 27 perché c'è l'apertura naturalmente della fiera con l'inaugurazione, gli spazi, insomma, fieristici, eccetera.
2: Quindi in Pra.
1: In Pra, nello spazio nella mitica Meeting Arena.
2: Mitica Meeting Arena.
0: Quest'anno ha un posizionamento diverso.
1: Esatto, quindi insomma, chi magari è già stato a vedere la fiera negli anni scorsi, lo invitiamo a venire a vedere questa nuova evoluzione della fiera. E poi il 31, perché sarà davvero una serata molto molto importante con i presidenti dei consorzi sia del Prosecco che del Pino Grigio, perché di fatto queste serate qui all'interno del Meeting Arena servono anche a valorizzare, come dire, tutte le realtà produttive del nostro territorio. La musica si affianca in questo. Io poi, anche naturalmente come musicista che viaggia e che esporta, insomma, all'estero il nostro Made in Italy, spesso mi ritrovo ad avvicinare il linguaggio della musica a quelle che sono le eccellenze italiane.
0: Anche perché
1: italiane.
0: Si può suonare meglio con qualche bicchiere di vino.
1: Assolutamente sì. Ma anche con il nostro cibo, no?
2: Perché certo, poi certo.
1: Assolutamente, ma, no,
2: mangiando e bevendo è molto meglio.
1: Beh, ma vi dirò di più: insomma, gran parte dei grandi compositori operistici erano persone che apprezzavano il buon cibo, le ricette. Cioè, esistono ancora, ad esempio, le tagliatelle alla Rossini, che sono fatte con il tartufo, sono una ricetta che si inventò lui.
2: Pensa un po', no? Questa è una cosa che non conoscevo.
1: Le tagliatelle
0: esiste.
1: Alla
2: non
1: Rossini,
2: dire, non dirne altri, perché l'ora è proprio giusta.
1: Ma vi dirò di più: ad esempio, lo stesso Giuseppe Verdi investì moltissimo dei suoi lauti, insomma, guadagni per le sue musiche, costruendo proprio a Villa Agata, poi tutto, e investendo anche su appezzamenti di terra, quindi era diventato poi un grande coltivatore che dava da lavorare anche a tantissime persone, quindi un mecenate che aveva investito anche nel mondo dell'agricoltura, quindi pensiamo a quanto erano persone aperte.
0: Vedi che particolari così vengono fuori.
2: Potremmo fare delle trasmissioni,
1: perché no?
2: Beh, volentieri, volentieri. Va bene, 7 secondi e poi arriviamo ai saluti.

0: Ecco qua, era evidentemente un accenno per far partire la canzone 7 Seconds, che era appunto 7 secondi.
1: Certo.
0: Oh, bene, siamo arrivati alla conclusione, però diamo l'appuntamento già per giovedì, aspetta, giovedì
1: 3 settembre, che sarà il giorno prima del 4.
0: Perfetto.
1: E quindi saremo caldissimi proprio per
0: quindi diremo giovedì 3 settembre, diremo domani sera venite che
1: assolutamente.
0: Perfetto.
1: Sì,
2: assolutamente. Andremo in diretta dal villaggio o siamo qua?
0: Non si sa. Forse in diretta dal villaggio, ma non so.
2: Vedo Sergio che dice ma più o meno.
0: Potrebbe essere, stasera decidiamo.
2: Decidiamo.
0: Va bene.
2: Ok. Allora,
0: Andrea, scusa, ci abbiamo divagato un po'.
1: Sì. È stato un piacerone.
2: E siamo un po' goliardi.
1: Certo, come deve essere.
0: È così che si fa. Allora, i saluti per quanto riguarda noi ci sentiamo sempre su Free Radio con Selve. Il maestro Ferrari torna.
2: Allora ci siamo dimenticati una cosa, che abbiamo anche la Eva impegnata.
1: Certo, la Eva sarà la presentatrice della serata, per cui Free Radio protagonista insieme a noi.
2: Hai capito?
0: Tutto non posso saperlo, cioè, no, qualcosa mi deve sfuggire.
2: Stavo aspettando per farglielo dire.
0: Va bene, allora resettiamo. Chi è che presenta la serata?
1: La serata sarà presentata dalla splendida voce di Eva Berto, voce incredibile di Free Radio, carissima amica, che sarà sicuramente, saprà tessere con ago e filo, con le stesse caratteristiche della scuola del suo maestro, che l'abbiamo qui davanti a noi.
0: Saprà incantare tutti quanti, come fa di solito.
2: Quindi ha superato il maestro. Sì, dai, io non sono uno che tiene, lascia.
0: Va bene, allora siamo Sergio, hai capito com'è la storia?
1: La nostra madrina.
0: Va bene, grazie Andrea.
1: Grazie a voi.
2: E ci risentiamo a presto.
0: Sì, ci risentiamo giovedì 3.
1: Assolutamente, okay. Sì. Buona serata, grazie.
0: Buona serata a tutti.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio. Music Radio.

Città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con sé.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

Comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti,

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate l'evento!

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Oggi parliamo di caffè, quel liquido scuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca. Shoot me a

Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community. Questa è Free

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Red Essence di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza. Non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco. Vi ricordo soltanto che si parla di capre ed Etiopia.

0: Ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.

Dicevamo Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse e con la pressione a 2000 corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida stregoneria e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciole e panna montata sopra. È un dolcificante liquido perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire. Per il contro, dormire ti impedisce di bere caffè. Un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso, è nero, è Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Il risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre segue i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live a Late Show di David Letterman.
1: Oh darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.
2: Questa è Free Radio con Selve. Yeah.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

espresso, il caffè solubile non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca? Un culto pagano, direi. Alle 6 del mattino, come zombie assonnati, si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

0: Personalmente prendo il caffè amaro, senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community. Scaricate l'app. Mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.
1: Siete all'ascolto di Free Radio Conselve.

Don't Know Why, non so perché, Norah Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede cosa avete. Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Don't know why I did. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine e gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace, ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day The Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

Un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, le capre di Caldi, le follie dei clienti al bar, David Letterman e la sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Whatever makes you happy. Ma voi restate sintonizzati. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: Buonasera da Donot Disturb, da Marino
1: e Antonio. Eccoci qua.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E allora buonasera e bentrovati a tutti. Avete visto come siamo partiti già con la musica stasera, subito con i Queens of the Stone, of the Stone Age, ovvero le regine dell'età della pietra sostanzialmente. I Folly era il titolo del brano, se solo, ma chissà cos'è come interlocuzione, se solo succedesse qualcosa all'età della pietra, chissà cosa doveva succedere, di tutto e di più. Comunque bentrovati qui in questa serata 25 di agosto 2026. Eccezionalmente e occasionalmente da solo. Stasera Marino è piuttosto provato, ha avuto delle giornate, come dire, impegnate, molto impegnate da un punto di vista lavorativo, professionale, e quindi stasera era davvero sfinito, davvero logoro, e non è riuscito. Ha detto: beh, se devo venire lì per essere poco pimpante e comunque avere una stanchezza che mi porto appresso ormai da diverse ore, meglio che non vengo. E allora chissà, Marino, che tu non sia lì ad ascoltare, a riposare con un po' di sottofondo musicale dato da Free Radio Conselve. Free Radio, che ha come numero di telefono il 3780 655 630. Amici, sono le 21:06, sono le 21:07 in questo istante. Ci siamo messi davvero benone. Comunque la musica sarà sempre di quella che volete voi, di quella ottima, di quella che piace a noi, in questa trasmissione del martedì di Do Not Disturb. Quindi la prima canzone l'abbiamo già fatta partire, adesso vi do i Blue Vertigo che generalmente, insomma, non è che passano molto da queste ore. Altre forme di vita è il titolo del brano, e poi Nickelback con Far Away. Quindi andiamo ad ascoltare la musica, poi parleremo un pochino di altro.

0: Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, piazza Cesare Battisti, con Selve.
1: Free Radio. Ragazzi, amici, allora siete pronti per il 27? Mancano un paio di giorni appena, sostanzialmente manca solo domani. Oggi ne abbiamo 25, come sapete, ma ormai la giornata è andata. Domani 26 è la vigilia. Di cosa? Dell'inaugurazione della nostra fiera di Conselve, giunta ormai alla 447esima edizione, e quindi un appuntamento piuttosto importante. Ricordatevi quindi che giovedì 27 agosto, io ve lo ripeto, ma so che sono cose che tutti quanti voi avete già segnato nel vostro calendario o nel vostro calendar, come si usa dire adesso. Quindi l'inaugurazione da davanti al municipio alle ore 20 e poi viale dell'ingresso al PRA lato ospedale alle ore 20:30, al Meeting Arena alle 21 con interventi delle autorità, musiche a cura del maestro Ferrari e della New Heart Ensemble, e poi via per tutta quanta la serata. Ovviamente in piazza Cesare Battisti vi è il Dance Fan Arena, dove appunto ci sarà una serata danzante con Lara Agostini, e via per tutta quanta la serata e per tutto quanto il weekend.

e poi le giornate a seguire. Il 28, ricordatevi amici, il 28 sarà un appuntamento veramente importante. Chi da voi ha avuto modo di vedere i 90, durante il Winter Village, in questo trascorso ultimo dell'anno, si ricorderà certamente di quale performance, di quali capacità abbiano questi artisti, questo gruppo detto appunto i 90, e noi li avremo ospiti venerdì 28 agosto. Quindi mi raccomando, tutti qua a vederli, perché è uno spettacolo che merita davvero. Andiamo avanti con la musica, quindi Neil Young, Rocking the Free World, il titolo del brano. Poi facciamo tre brani adesso: Kasabian, Good Flight, and Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising.

0: comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Parma.
1: Free Radio.
2: Avete capito, quindi quest'anno, a margine delle manifestazioni così di diletto legate appunto alla fiera di Conselve, alle giostre che ci saranno, agli stand gastronomici e poi a tutta quanta una serie di iniziative diciamo di vendita, di bancarelle, di promozioni eccetera eccetera, c'è anche l'inaugurazione della nuova cittadella scolastica. Cittadella scolastica che, come sapete, o come comunque andrete a vedere, si inaugura per l'appunto nel giorno 6 del mese di settembre. Lì ci sono le due scuole nuove, la scuola elementare e la scuola media, lo so che non si dice più così, però insomma, per capirci, e poi quindi avrete modo, se volete andare, di vedere questa costruzione, questo edificio, questo luogo che per l'appunto è proprio una vera e propria cittadella scolastica, dove appunto c'è anche lì vicino il nido, l'asilo, gli istituti superiori eccetera eccetera. Bando alle chianche e andiamo con i Cure. Friday I'm Love, il titolo del brano che ci propongono, poi gli Red Hot Chili Pepper con Tell Me Baby e Kiss con Crazy Crazy Nights.

0: Città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Pra. Vi aspettiamo.
1: Free Radio Conselve.
2: Ma l'importante è partecipare, muovere un po' il fisico, le gambe e anche le braccia. Per chi fa della camminata una quella specialità con i bastoni. Ah, in questo momento non mi sovviene, va bene, non importa. Andiamo avanti invece con la musica che ci presenta Franz Ferdinand con Night or Day. E questo è il titolo del brano. Poi, come avete capito, questa sera io cerco di parlare il meno possibile, di fare quanta più musica possibile, magari tutta quanta una presso l'altra, senza tante parole. Quindi Franz Ferdinand, poi Iron Maiden con Futurial e a seguire Black Sabbath con Paranoid.

0: Free Radio Conselve.
1: Eccezionalmente invece questa sera solo Antonio senza Marino. Marino si sta riposando, è stanchissimo poverino, ha lavorato tanto ed è giusto che sia così. Che ne dite amici? Allora, la musica vi piace questa sera? Mi sembra di sì dai messaggi che arrivano, ringrazio tutti ovviamente, Rino da Cagliari, poi chi, Daniele vedo e qualche altro, sì, altri 3-4 persone ci hanno scritto dicendoci appunto che la musica è quanto di loro gradimento. In ogni caso tutti voi potete scriverci se avete delle richieste da fare al 3780-655-630 e noi molto volentieri cercheremo di accontentarvi. Andiamo avanti quindi con i Cranberry, Animal Instinct è il titolo del brano, i Linkin Park a seguire con Castle of Glass e poi Blink 182, Feel in Love è il titolo del loro brano.

0: fell in love.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sì. Avete sentito anche le previsioni del tempo per domani, ci danno comunque un ottimo proseguo di giornate, nel senso che non ci saranno piogge, non dovrebbero esserci. Il tempo, diciamo che come temperatura in questi giorni è stato non così caldo come in passato, quindi diciamo che dovremmo andare bene. Eddie Brickell ci propone Circle. E poi gli U2 con Sweet Test Think. E poi ancora Janis Joplin e The Black Key. Andiamo con la musica. Quattro brani questo giro, questo passaggio, uno presso l'altro.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Sono le 22 e 14 minuti.
2: Eh sì, sono le 22 e 14 minuti e noi siamo sempre qua con dell'ottima musica. Poche parole, The Black Key, Little Black Submarine, o questo piccolo sottomarino nero, e poi Skid Row con I Remember You, The Fry con You Found Me, e quindi tre brani, uno più bello dell'altro. Sono tutti quanti anche questi un po' datati, ma comunque bellissimi. Andiamo con la musica. 3780-655-630 comunque è il nostro numero di telefono per i nostri e i vostri contatti.
0: Seguici anche sui nostri social.

0: Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve, come sapete, siamo qua. Siamo qua, ve l'ho già dato il numero di telefono, ve lo ripeto, 3780-655-630. Free Radio Conselve in questo martedì 25 agosto, eccezionalmente da solo, Antonio Marino a casa. Andiamo avanti con la musica, Winger, Miles Away, il titolo del brano, e poi Elvis Presley, Don't Be Cruel, è il titolo del brano. Questi due brani adesso e poi ci avvieremo piano piano verso le 23 e come ogni martedì arriveremo ai saluti. Andiamo avanti intanto, dai, buona musica ancora.

0: Free Radio Conselve.
1: Uriah Heep, Gypsy e poi gli Aerosmith con Crazy. Ecco, questi saranno i due prossimi brani in ascolto per voi, per noi e per me. Buon ascolto quindi.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Che ne dite in voce dei? Che ne dite? Ascoltiamo i Green Day? Ascoltiamoli i Green Day con She e poi Travis con Sing. Sono due titoli molto molto corti, sentirete le canzoni, sono più che note, sono assolutamente certo che vi piaceranno. Andiamo con la musica.

0: scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Sempre e solo bella musica.
2: Che ve ne pare allora di questo brano, questo Sing di Travis? A me è piaciuto, piace molto e ho voluto quindi farvela ascoltare, farvela sentire. Spero sia piaciuto anche a voi. Andiamo con l'ultimo single dei Rolling Stones, è un brano che è uscito da solo, poi è stato inserito anche nell'ultimo album, però all'inizio è stato presentato in modo proprio così come single. E il titolo è In the Stars, è un brano del 2026, quindi molto recente, così come quello che ci presenta poi Paul McCartney. Come Inside è il titolo del brano. Due brani recentissimi. Andiamo ad ascoltarli.